0: lei abbia stabilito in Francia un rapporto diplomatico ha suscitato una forte espansione in Europa occidentale. È per quello che...
1: Oh, 您的意思是意大利政府考虑和中华人民共和国建立外交关系
0: Exacto.
2: 就是这个意思。
1: 大使先生，我会把您的意见向中国外交部转达。我个人非常感谢您这位中意两国的友谊使者。
0: OK, grazie.